0: 50.
1: Wow, oh. Ho pisente no stasso, ah. A che vuole? Completo, mami. Candela. Ah. Yeah, yo, gangsta. Yeah.
2: Mami, ho pido, ci